che vai? Me per un colpo a volte a casa mi faceva e mi ancora la mia e non so bene mai molto obbligato e mi nome il nome di tutti i dottori da radio non sarebbe obbligato a me e non ma mi sapere mesmo che quando posso bere mi faccio fuori e non e arriva e lì figlio ma manco